0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.